0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Oh.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.
4: Che, mi sono sfogato.

good to us, Chicago. Thank you very much.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
1: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.

0: grandequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica, zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te.

sarà l'ultima così, perché la luna è così bassa su di noi e sembra un elemento d'arredo, una parte di te. Vedi, la luna è così bassa su di noi che non si può far finta di non vederla. Vedi, la luna

0: Sorry.
1: No.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: grandequadre.bolito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

date.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01,
4: la musica della strada che diventa la tua playlist.
5: I do it for the ladies. I gotta keep it hood.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Non solo
1: Poli.
3: Bentornati ai nostri cari radioascoltatori. Io sono Laura.
4: Io sono Lorenzo.
3: E siamo qui con voi il nostro carissimo regista Dario.
5: Ciao a tutti.
3: Su Onde Quadre nel programma
4: Non solo Poli. In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli e non solo. Ebbene, benvenuti a questo nuovissimo episodio. Io inizio chiedendo scusa a tutti quanti se doveste percepire delle scosse di magnitudo 6 o superiore durante questa puntata. Purtroppo non dipende da noi, ci sono lavori in atto, stanno
3: Ma soprattutto state tranquilli, noi
4: cose.
3: Stiamo bene.
4: Non
3: vi preoccupate.
4: Siamo al fresco,
3: noi.
4: Sì, per quello non c'è problema. Il punto è che stanno asfaltando qualunque cosa, ci sono le aule qua vicine, stanno costruendo, quindi non so quanto si sente realisticamente, quindi va bene, comunque.
3: Vabbè, in caso puntata con onde gamma di sottofondo,
4: sì, per riposare.
3: Sì.
4: A proposito di sonno, quest'oggi andiamo a parlare del Festival Internazionale dell'Economia. Mi chiederai cosa c'entra con il sonno. Niente.
5: C'entra
3: appunto,
5: perché chi non dorme
3: non piglia pesci.
4: Sì, esatto.
3: Chi dorme non piglia pesci.
5: No, volevo fare una battuta sull'economia, sul denaro, ma non è riuscito.
3: Beh, i pesci sono come i soldi, quindi chi dorme
5: il pesce
3: piglia.
5: È costoso, dai.
4: Biblico. Sì.
3: Moltiplicazione dei pani e dei pesci come un investimento in borsa.
4: Fruttuoso, certo, assolutamente. Mm-hmm. Ma voi lo sapete che nel mondo odierno quello che conta non è il grano, ma il farro.
3: Perché?
4: Perché non è importante il grano ma il farro. No, vabbè, dai, scherzi a parte. Parliamo appunto del Festival Internazionale dell'Economia, che è appunto questo avvenimento rilevante che si terrà a Torino, in cui ci saranno diversi talk, diversi eventi, appunto andremo ad approfondire all'inizio di questa puntata. E poi, per chiudere un pochettino, di cosa parliamo quest'oggi?
3: Quest'oggi vi parleremo di Unpopular Opinion, anche perché con la chiusura di questa stagione noi vorremmo un pochino toglierci dei sassolini alle scarpe.
4: Giusto così, ci sta. Arrivati a questo punto della nostra vita, stiamo per uscire, stiamo per varcare le porte dorate del Politecnico per l'ultima volta, quindi siamo tipo, ma sai cosa, diciamo le cose come stanno.
3: Ma raga, arrivati al nostro sesto anno, dobbiamo farlo.
4: Va fatto.
3: Ufficialmente fuori corso.
4: E vai, ma non è di questo di cui parliamo, perché adesso andiamo a coltare insieme 5K di Shade e Giaro. A tra poco.

0: Ebbene, eccoci una cosa insieme, 5K di Shade Giaro. E a questo punto parliamo di cose. Parliamo di Inside Poly, parliamo di cosa succede a Torino. Perché appunto, diciamo, finite le vacanze estive, si ritorna un po' strada facendo, un po' per volta, alla vita quotidiana normale.
1: Traumaticamente con giustamente la sessione di settembre.
0: Sì, purtroppo, come si dice, ci lasciamo in sessione, ci ritroviamo in sessione, è quasi poetico, no?
1: Cavolo, non l'ho mai pensato.
0: Non ci ho mai pensato,
1: così.
0: È bella cosa che hai detto.
1: Veramente.
0: Sempre quella l'idea, continuano anche i terremoti in questa sede, ma non lasciamoci, diciamo, devastare da questa cosa. Iniziamo con la notizia del giorno, appunto parliamo di Festival Internazionale d'Economia. Nello specifico, appunto, è uno degli appuntamenti culturali e accademici più rilevanti del panorama nazionale e internazionale e si terrà nel capoluogo piemontese, quindi a Torino, appunto.
1: Parliamo del Festival Internazionale dell'Economia, che dopo il successo consolidato delle prime 4 edizioni torna a Torino. Le date da segnare in calendario sono dal 22 al 25 ottobre 2026 e l'evento sarà ospitato in alcune delle più prestigiose e belle sale del centro cittadino.
0: Sì, confermo tutto, si tratta di una manifestazione caratterizzata da elementi ben precisi: la ricerca scientifica, una divulgazione che deve essere informale ma al tempo stesso estremamente rigorosa, e il pluralismo delle idee, unito ovviamente ad una totale autonomia da condizionamenti politici ed economici. È un luogo dove il sapere accademico incontra il pubblico.
1: Il titolo scelto per questa nuova edizione è Salvare lo Stato Sociale, un tema di importanza cruciale nel dibattito odierno. A Torino si riuniranno alcuni tra i più autorevoli economisti ed esperti a livello internazionale impegnati su questo argomento alla frontiera della ricerca, affiancati da studiosi provenienti da numerosi altri ambienti disciplinari.
0: Beh, dire che il concetto di welfare state o Stato Sociale non hanno bisogno di introduzione, rappresentano uno dei tratti distintivi dell'identità europea e appunto sono nati, sono sviluppati come un complesso sistema di protezione sociale con obiettivi chiari e fondamentali: ridurre la povertà, attenuare le disuguaglianze e tutelare i cittadini dai principali rischi economici e sociali nel corso di tutta la loro vita.
1: Un sistema che per decenni ha garantito coesione e sviluppo nel vecchio continente, offrendo reti di salvataggio in ambito sanitario, pensionistico e lavorativo. Oggi tuttavia l'architettura dello Stato Sociale è sottoposta a pressioni senza precedenti e messa alla prova da trasformazioni profonde e strutturali della nostra società.
0: Sì, infatti sono molte le sfide che cercano appunto di scalfire in qualche modo lo Stato Sociale. Tra le sfide più urgenti figura senza dubbio l'invecchiamento della popolazione, perché infatti con la transizione demografica, con l'aumento dell'aspettativa di vita e il calo della natalità, altera gli equilibri su cui si fondano i sistemi previdenziali e incrementa la domanda di spesa sanitaria e di assistenza a lungo periodo. Un po' la storia del no, non andremo mai in pensione, veramente quella cosa lì?
1: Sì.
0: Bene, ci sei anche tu, sei parte di questa cosa.
1: Non vedevo l'ora. A questo però si aggiungono la globalizzazione e i complessi fenomeni migratori che ridisegnano le dinamiche del mercato del lavoro e pongono nuovi interrogativi su come garantire diritti e tutele in un'economia sempre più interconnessa e mobile.
0: Diciamo che come in tutto, anche nell'economia effettivamente non si può dimenticare appunto di citare quelli che sono due fattori di pressione oramai emersi con prepotenza negli ultimi anni. Parliamo ovviamente del cambiamento climatico, che richiede ingenti risorse per una transizione ecologica equa e che non lascia indietro le fasce più debili della popolazione, e poi inoltre anche le crescenti spese per la difesa dettate dall'instabilità del contesto geopolitico internazionale. Praticamente va tutto male.
1: Esatto, stavo proprio per dire che stiamo citando esattamente tutte le cose che possono mettere un po' ansia all'agenzia.
0: No, ma infatti
1: non
0: vi preoccupate,
1: state tranquilli perché infatti di fronte a questi molteplici e concomitanti sfide la diagnosi degli esperti è chiara: diventa necessario ripensare lo Stato Sociale. Riformarlo non significa smantellarlo, ma garantirne la sostenibilità finanziaria e strutturale nel lungo periodo per continuare a promuovere benessere e coesione sociale. È proprio su queste direttrici che si confrontano i relatori a Torino.
0: Quindi io mi riferisco a tutti quanti voi Gen Zers come noi: ragazzi, non vi preoccupate, comprate pure l'ultimo iPhone, poi procedete a prendere due Labubu e soprattutto fate tutto quanto con un matcha latte in mano, perché il mondo vero non esiste e non verrà a farvi del male. Ma non vi preoccupate davvero, perché adesso andiamo ad ascoltare insieme Adventure of a Lifetime dei Coldplay. A tra poco.

0: Cari, eccoci, bentornati insieme a Adventure of a Lifetime dei Coldplay. E quando ci siamo lasciati stavamo parlando di cose tristi, fondamentalmente.
1: Saresti molto bravo come youtuber, comunque.
0: Io? Grazie. Sì. Bella a tutti ragazzi, bentornati nel vostro video, sono 5J. No, più o meno, non era... Era circa così una volta.
1: Sì, abbastanza.
0: Grazie.
1: È inquietante questa cosa.
0: Cosa?
1: Cosa l'imitazione, la somiglianza.
0: Raga, scusatemi, non lo so, mandatemi tanti soldi. Stavamo dicendo appunto Adventure of a Lifetime dei Coldplay. Ma dopo questo abbiamo, no, prima di questo abbiamo parlato di come, non lo so, la vita stia procedendo lenta e inesorabile verso la distruzione totale di tutte le nostre certezze e tutto quello che conosciamo.
1: Ma possiamo salvarla?
0: Dici?
1: Sembra... lo dico io, lo dicono loro.
2: Sembra la trama di un film. Continua, sì, sono interessato.
0: Sei interessato. Vabbè, allora,
1: almeno.
0: Il prossimo attore in questo film è Tito Boeri. Perché, allora, per garantire l'altissimo livello qualitativo del dibattito, il Festival Internazionale dell'Economia si avvale della direzione scientifica di Tito Boeri, che è un po' tipo il nostro Superman, no? In questa storia, che è una figura di spicco nel panorama accademico. Tito Boeri è professore di economia presso l'Università Bocconi di Milano e senior visiting professor alla London School of Economics. Forse non avremmo dovuto, cioè tipo, magari si offende a dire che è un supereroe, cioè, io raga, anche se fossi tipo un mega manager, mega fortissimo, mi dicessero che sembro un supereroe, sarei felice, quindi spero
2: sì.
0: Non si offenda.
2: Sì, è un complimento.
0: È un complimento.
2: È un intrattenimento.
0: Sì.
1: Ma
0: sì.
1: Assolutamente, ma che poi chi non vorrebbe essere un supereroe? Sono tutti fighi.
0: Esatto, confermo.
1: Hanno gli addominali finti.
0: Sì,
1: gli addominali di spugna, cioè hanno la Batcaverna.
0: Bellissimo.
1: Il...
0: Ah, ecco, Batman è... Potrebbe essere Batman.
1: Sì, Batman ci sa, era ricco.
0: Batman è stato l'unico supereroe ad avere i soldi. No, l'unico superpotere che superpotere ha i soldi. Ci sta, bello. Anche Iron Man c'è quasi, eh. Iron Man superpotere avere i soldi ed essere evidentemente informaticamente molto bravo.
1: Vabbè, ma
0: Jarvis, continuiamo
1: con questo
0: blocco.
1: Batman
0: aveva la macchina figa, ok.
1: Non è vero.
0: That's deep. Sì,
1: aveva
0: ditemi
1: che è vero, io non ne so molto.
0: Aveva la Batmobile, confermo.
1: Bene, sono bravissima. Tornando a parlare di Tito Boeri, il suo profilo internazionale è testimoniato dalle numerose collaborazioni di altissimo livello. È stato senior economics all'OCSE e ha operato come consulente per il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, la Commissione d'Europa e l'Ufficio Internazionale del Lavoro, oltre che per il governo italiano.
0: Diciamo che questa esperienza internazionale, questa esperienza istituzionale viene arricchita ulteriormente appunto da una vasta attività editoriale e divulgativa. È infatti tra i fondatori di siti di informazione economica di riferimento come lavoce.info, voxeo.org ed è autore di numerosi saggi da Contro i giovani, sì!
1: Yeah!
0: Fino ai più, immagino sia, non lo so,
1: un
0: ironico,
1: titolo
0: per clickbait,
1: sì.
0: Fino ai più recenti Populismo e Stato sociale, Riprendiamoci lo Stato e PNRR, la grande abbuffata. Fino al 2021, ricordiamo, è stato anche il direttore scientifico del Festival dell'Economia di Trento.
1: Esatto. Dietro le quinte di questo importante appuntamento torinese c'è un'organizzazione solida. Il festival è a cura di editori La Terza e del Collegio Carlo Alberto attraverso i

0: Dal 2025 il Collegio Carlo Alberto si occupa inoltre direttamente dell'organizzazione del festival, mettendo a disposizione le sue competenze nella divulgazione scientifica su temi di policy di interesse collettivo.
1: Laura prima appunto ha introdotto il talk, che diciamo è questo macro ente che riunisce appunto e che prima di tutto supporta questa e promuove questa manifestazione, e poi appunto riunisce tutta una serie di diciamo l'insieme del tessuto istituzionale ed economico del territorio piemontese. Infatti riunisce Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, l'Unito, il Polito, la Camera di Commercio di Torino, Union Camere Piemonte, Unione Industriali, eccetera eccetera eccetera.
0: L'edizione 2026 dal titolo Salvare lo Stato Sociale si inserisce in un percorso di riflessione profonda sui grandi temi della nostra epoca. Questo percorso è iniziato come prima edizione del 2022 dedicata a merito, diversità e giustizia sociale, proseguendo nel 2023 con Ripensare la globalizzazione.
1: Appunto, a proposito delle edizioni passate, il successo di Pubblico e Critica si è confermato nel 2024 con l'indagine su chi possiede la conoscenza, e l'anno scorso, nel 2025, con l'edizione focalizzata sulle nuove generazioni del mondo, un archivio di saperi e dibattiti che continua ad arricchirsi anno dopo anno, consolidando Torino come capitale del confronto economico internazionale.
0: Per chiunque desideri partecipare agli incontri, ascoltare i relatori e immergersi in queste tematiche di stringente attualità, ricordiamo le date: del 22 al 25 ottobre 2026 nel centro di Torino.
1: Il programma dettagliato degli eventi, le sede degli incontri e gli ospiti confermati sono in continuo aggiornamento, saranno appunto però consultabili dal link che noi vi mettiamo in descrizione e quindi appunto sul sito web ufficiale dell'iniziativa. Per non perdere novità è possibile appunto iscriversi alla newsletter direttamente dalla home page.
0: Con questo appuntamento Torino si prepara ad offrire ancora una volta uno spazio privilegiato per comprendere le sfide di oggi e progettare le soluzioni strutturali di domani. Un'occasione preziosa per capire che in che direzione sta andando la nostra società e soprattutto per poterla guidare verso un futuro di maggiore equità e sostenibilità.
1: Non lo so, speriamo che dai discorsi che facciano in queste sedi si capisca che non siamo cucinati come sembra. Lo spero vivamente.
0: Che modo Gen Z di dire di
1: sì, di sum it up, di chiudere sì. La cosa. Sì, siamo veramente cucinati, signori. Andiamo ad ascoltare insieme Quasi a casa di Coca Puma.

0: Bene, rieccoci, tornato insieme quasi a casa di Coca Puma. E io ho due considerazioni da fare su questa canzone. Considerazione numero uno: in questa radio abbiamo messo un sacco di canzoni con almeno delle parti giapponesi. Siamo abbastanza fissati, secondo me.
1: Non avevamo dubbi.
0: E vabbè.
1: Musica la scegliamo noi.
0: E che ci possiamo fare? Questo numero due è una cosa che mi ha fatto molto ridere. È che prima, praticamente, vabbè, noi la decisione delle canzoni come funziona? Facciamo di solito un po' di brainstorming prima di iniziare l'episodio. E tendenzialmente, appunto, poi le comunichiamo al regista che provvede. E io prima, questa artista che si chiama appunto Coca Puma, tipo, Dario, mi metti quasi a casa di Coca Puma, pensando che tipo lui non avesse idea di chi stessi parlando. E lui fa, ah sì, Coca Puma. E ero tipo, bro, ma mi stai prendendo in giro? Perché non è vero, com'è possibile? Ma perché conosci questa...
2: Guarda, me l'ha fatta conoscere un mio amico, Alessandro, che saluto.
0: Ciao Alessandro.
2: Mi ha fatto conoscere una canzone, cioè mi ha fatto ascoltare una canzone, mi è piaciuta. E ho ascoltato Porta Via.
0: Ok.
2: Non so se conosci.
0: Mi faceva solo molto ridere il... Cioè tipo, tu Laura conosci Coca Puma?
1: Secondo te qual è la risposta giusta?
2: ma guarda che io sono un grande appassionato di artisti sconosciuti, emergenti o comunque con pochi ascolti.
0: Ok, ti direi che avremmo una discussione da fare in radio, ma penso che poi a questo punto prenderemo il posto di Track 01, quindi non voglio affatto rubare il posto a nessuno.
1: Ma noi stiamo scegliendo l'underground giapponese, non quello...
0: No, penso fosse romana, Coca Puma.
1: Non importa, hai appena detto che metti un sacco di roba
0: giapponese. Sì,
1: c'erano
0: pezzi in giapponese.
1: Noi scegliamo l'underground giapponese, non quello.
0: Dai Dario, hai un consiglio da dare al volo, dai.
2: Per cosa?
0: Un artista...
1: Un underground, anche non giapponese.
2: Oddio, lo dico nel prossimo blocco, dai.
0: Va bene, ci pensi. Allora, a proposito di quello che dobbiamo parlare quest'oggi, come siamo soliti dire, passiamo da Inside Poly a qualcosa di un po' più tranquillo, perché andiamo in Around Poly ad affrontare quest'oggi un argomento interessante.
1: Esatto, parliamo di unpopular opinion.
0: Ah, una cosa che non avevo mai affrontato in questi posti.
1: Non lo so, onestamente.
0: No, non mi pare.
1: Abbiamo parlato di tante opinion che abbiamo, non sappiamo di se unpopular.
0: Esatto.
1: Probabilmente alcune erano unpopular, però non ce l'avete mai scritto, quindi non ne abbiamo mai parlato. Quindi.
0: Sì.
1: Cos'è un unpopular opinion?
0: Diamo fondamentalmente...
1: Io spero che il nostro pubblico sia abbastanza Gen Z da capire cosa sia un unpopular opinion, se no tutta la parte del siamo cucinati ve la siete persa, non avete capito niente.
0: Un unpopular opinion è un'opinione impopolare, era abbastanza semplice, penso.
1: Sì, dici, facevo prima dirlo
2: sì,
1: che ha fatto questo
2: spiegone.
1: Secondo me
2: con un A1 si capiva benissimo.
0: Ok. Allora, dai, inizia tu.
1: Va bene, la mia unpopular opinion da persona, faccio la premessa,
0: da persona
1: che studia bene di sera.
0: Mamma mia, wow.
1: Che non è così sbagliato il metodo dei quaderni in aula studio per tenere i posti. Wait. C'è sicuramente...
0: Preparate le forche, affilate i bastoni.
1: Unpopular opinion, c'è poi sicuramente qualcuno che ne abusa veramente tanto,
0: certo,
1: di questa cosa.
0: Certo.
1: Però tendenzialmente per me non è una cosa sbagliata a priori.
0: Okay. È la dose che fa il veleno.
1: Ma più che altro perché viene in risposta a un problema del poli.
0: Mm-hmm.
1: Che è quello della carenza di aule studio e posti in aule studio.
0: Certo.
1: Sicuramente se non ci fosse questo problema in primis,
0: sì,
1: non ci sarebbe la risposta ai quaderni, perché giustamente se si trovasse posto nessuno avrebbe bisogno di tenere il posto con un quaderno, perché al più vado da un'altra parte.
0: Vabbè, ma che poi ci sono stati degli sviluppi, perché almeno durante appunto le sessioni, effettivamente tenendo aperto il complesso delle aule T, in qualche modo diciamo questa domanda si ammortizza, però...
1: Sì, però durante tutto l'anno poi comunque non è così facile anche lì.
0: Certo, e come si correla la cosa col tuo studiare meglio di sera, scusa?
1: Perché fondamentalmente in molte altre aule studio durante l'anno, ma soprattutto durante la sessione, se arrivi dopo le 8 non c'è più posto. E se permettete, c'è gente che abita un attimo distante dal Politecnico, cioè a volte anche un'ora e mezza di mezzi. E, seconda cosa, se io non studio bene di mattina prestissimo,
0: okay,
1: perché devo per forza farlo? Cioè l'unica maniera per studiare il poli a quel punto diventa andare alle 8 del mattino.
0: Certo.
1: Ma non è giusto, cioè, nel senso, dal mio punto di vista non è giusto. Ma soprattutto l'altra cosa che dicevamo, questo sta diventando un po' un monologo, però, cioè,
0: no,
1: dopo 5 anni posso,
0: è un rant più che un'opinione impopolare,
1: quello che penso veramente,
0: quello che penso.
1: Noi...
0: possiamo dire adesso parlo io,
1: esatto,
0: ora parlo io,
1: esatto. Ma soprattutto noi predichiamo sempre di andate a studiare con i vostri amici, perché anche soltanto la vicinanza comunque vi dà supporto, vi fa sentire meno soli, e poi non c'è il posto per farlo. Quindi giustamente una persona che vuole studiare con i suoi amici mette i quaderni e aspetta che arrivino gli amici, cioè mi sembra logica. Quindi a tutte le persone frustrate, giustamente frustrate per la carità, che si lamentano di questa cosa, il problema non sono le persone che magari non vogliono studiare al mattino presto, che magari non vogliono che vogliono studiare con gli amici, il problema è il poli, prendetevela con il poli, non tra di voi, perché noi siamo tutti amici e dobbiamo volerci tutti quanti bene.
0: Certo. A tal proposito io vi voglio dire una cosa, ossia che siamo andati un po' di tempo addietro al KTH a Stoccolma, tra un amico che era lì in Erasmus, e c'era questa soluzione molto pratica che era fondamentalmente di adottare una specie di parchimetri, chiaramente con un limite tipo di un paio d'ore, se ricordo bene, dove tu potevi prenderti la tua pausa, anche perché giustamente la cosa va regolamentata in un qualche modo, perché non è giusto che uno mette il segnalino alle 8, cioè ho capito, tu studi bene di sera, ma non è che metti lì il libro alle 8 e vai a studiare alle 8, perché per una giornata intera a quel punto è stato occupato impunemente. Però magari mettere veramente un offset di qualche ora può essere, secondo me, un buon compromesso.
1: Però a quel punto si tratta comunque di al mattino presto tenere i posti ai propri compagni, e secondo me è quella la cosa che fa più arrabbiare. Cioè anche durante l'orario di pranzo c'è qualcuno che si arrabbia, ma un po' più difficilmente.
0: Vabbè,
1: diciamo.
0: Però dai, tu fai così, piuttosto vai veramente di sera, e di sera di solito i posti un po' si liberano, tipo dopo le 6, quelle ore lì spesso trovi un po' più di posti.
1: Ok, cioè nel senso non è che studio bene solo la sera.
0: Vabbè, abbiamo capito che Laura è un po' particolare, cioè nel senso ha un po' di bisogni un po' specifici.
1: Vabbè.
0: Però vabbè, diciamo che continuiamo con il prossimo.
1: Mi volete bene lo stesso.
0: Ti vogliamo bene lo stesso. Continuiamo con la prossima canzone, che è Never Walk Alone di Blondish e Steve Appleton.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Never Walk Alone di Blondish e Steve Appleton.
1: Yes,
0: e dopo la mia filippica dell'ultima, prima della canzone.
1: Vabbè, ne avevi bisogno.
0: Ne avevo bisogno.
1: Che era palesemente una cosa che tenevi lì da, non lo so, il giorno zero che sei entrato al poli.
0: Io ho sempre sognato di dirlo a qualcuno. Cioè, grazie per avermi ascoltato.
1: Praticamente, diciamo che la radio a questo punto non è più uno strumento di informazione per le persone che ci ascoltano, ma è uno strumento per te di sfogo.
0: Liberatorio.
1: Sì, esatto. E tipo, non lo so.
0: Perché pagare uno psicologo quando posso essere pagata io per...
1: È tipo un consulente relazionale.
0: Sfogarmi.
1: Non lo so. Capisco.
0: Bene, adesso continuiamo con un'altra popular opinion, ma io ho parlato abbastanza, quindi passo la palla.
2: Mi collegherei al tuo comunque argomento che riguarda le aule studio, parlando un po' di quella che è la mia opinione sull'andare a studiare in aula studio. Non so voi che idee avete, quanto frequentate, se andate e cosa ne pensate.
1: Ma dai, dai, noi andiamo praticamente sempre, noi siamo costantemente, quasi sempre
0: cioè poi dirò quello che facciamo.
1: Okay, voglio
0: sentire prima.
2: Allora, secondo me andare in gruppo è sopravvalutato.
1: No.
2: E soprattutto frequentare cioè studiare, diciamo, con gli amici, con i colleghi. Allora, è da contestualizzare, dipende dalla materia e tutto, però spesso io mi trovo a guardare persone che sono sempre in aula studio tutto il giorno, dalla mattina alla sera, e effettivamente
1: non fanno la fava.
2: Esatto.
0: Producono,
2: cioè,
0: poco.
2: Detto proprio in francese.
0: Allora, secondo me è giusto un mese e mese, cioè, nel senso, comunque
1: io preferisco,
0: tu dici,
1: un punto e mezzo.
2: Certo, dipende anche dal periodo in realtà. Cioè, mezzo non vuol dire mese, però comunque dipende anche dal periodo. Perché comunque ci sta che durante le lezioni magari ha senso, ha più senso.
0: No, ma quello che dico io è, Lorenzo dice che noi andiamo spesso in aula studio, ma in realtà lui non calcola tutti i periodi in cui noi torniamo a casa. Quindi in realtà
1: perché di solito normalmente abitiamo in aula studio. Cioè, se voi vedete una tenda nell'angolo, raga, sono io.
0: Scusate,
1: scusate,
0: non ho contestualizzato. Noi viviamo in Piemonte, quindi ogni tanto durante la sessione, quando non abbiamo gli esami in quella settimana, torniamo a casa.
1: Sì, mancava giusto un
0: genitori.
1: Po' di contesto.
0: Scusa, ma io penso che loro sono tutti quanti
2: sono
0: nostri
2: assidui ascoltatori.
1: Siamo una grande famiglia. Siamo una grande famiglia.
2: Hanno ascoltato la puntata sui fuorisede, sui pendolari.
0: Esatto. Quindi voi lo sapete, non dovevo ripeterlo. Comunque, noi ogni tanto torniamo a casa. In quei casi, ovviamente, studiamo da soli a casa in uno stanzino, piangendo. Quindi poi quando torniamo a Torino abbiamo piacere ovviamente di avere un po' di vita sociale e andare a studiare in aula studio. Però capisco perfettamente che studiare tutti i giorni in aula studio magari possa essere veramente un...
1: Vabbè, ma... Allora...
2: No, però, cioè, io sono una persona che va tutti i giorni in aula studio.
1: Okay.
2: E tendenzialmente ci vado per conto mio, quindi utilizzo l'aula per studiare come se fosse una biblioteca. E quello che volevo dire io è che andare, diciamo, tutti i giorni dalla mattina alla sera non determina la tua produttività.
0: Certo.
2: Cioè, magari tu ti senti produttivo, però sei pieno di distrazioni, fai tantissime pause. Insomma, secondo me lo studio focalizzato
1: sono
2: può essere più incentrato da solo.
1: Diciamo che io personalmente trovo soltanto che sicuramente studiare con gente ho detto molte parole che mi vengono in mente, vabbè, può aiutare, ecco, a ammorbidire un po' la sessione, specialmente per lunghe sessioni di studio, comunque, dove secondo me anche magari uno a casa, se non ha la freddezza di dire ok, no, oggi passo, oppure oggi studio un po' meno, comunque la giornata più o meno te la fai. Secondo me fare la giornata in compagnia è vero che magari non ti rende una persona che studia meglio, però ti rende la cosa un pelo più sostenibile.
0: Io...
1: e quindi potenzialmente ti può rendere sul lungo termine un pelo più efficiente. Scusa,
0: ma io poi ho da fare una considerazione sul fatto che Dario diceva gruppi, quindi lui usa l'aula da solo, invece in gruppo effettivamente si perde più tempo. Più è grande il gruppo, secondo me più si perde tempo, perché poi per aspettare
1: tutti, sì, assolutamente.
0: E andiamo a pranzo, però quello deve ancora fare 5 minuti, però quello, però poi non ha finito di mangiare, vuole prendere il caffè. Io trovo, mi trovo d'accordo,
1: odio
0: sul
1: tutti.
0: Fatto
1: odio tutti,
0: che i gruppi grandi effettivamente siano un po' meno efficienti in aula studio. Ma infatti quello che dico io è, a volte in realtà gruppi piccoli, cioè magari anche non necessariamente da solo, uno, due amici, secondo me c'è quel giusto ti guardo, quindi sei obbligato a performare e studiare, che a me aiuta ogni tanto. Ogni tanto mi aiuta anche a essere da soli, però comprendo la cosa dei gruppi grandi.
2: Però cioè, vorrei fare una precisazione: io non demonizzo i gruppi, cioè demonizzo lo studiare materie diverse e essere insieme, cioè nel senso, io l'altro giorno ero all'aulet, stavo studiando e in un'aula, cioè un'aula è stata monopolizzata da dei ragazzi che stavano studiando per lo stesso esame, e quello lì secondo me è stato super produttivo per loro, perché comunque io li vedevo, erano almeno una quindicina, forse un po' meno, comunque erano in tre gruppetti che parlavano, si chiedevano, facevano penso prove d'esame eccetera, e quello lì secondo me è un'ottima esperienza, anzi la consiglio. Quello che volevo dire io più che altro era: se sei in aula studio con altre persone, state facendo cose diverse, può essere controproducente.
0: Capisco. Soprattutto se dipende da persona a persona. Ci sono persone che riescono a essere super focused a priori,
1: però non è banale.
0: Però
1: è banale.
0: Ha ragione, cioè ci sono delle persone che vanno dalla mattina alla sera, però producono veramente.
1: E comunque prima
0: poco.
1: Quando tu fai no, ma voi studiate nella studio, cioè, tu hai risposto mese, io tra denti ho detto no, punte mese, io vorrei un punte mese. Non l'ha capito nessuno, vero?
0: No.
1: Ok, vabbè. Non fa niente, direi possiamo passare alla prossima canzone della giornata, e questo oggi vi porto Ma quale idea di Pino D'Angiò. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Ma quale idea di Pino Danjo.
1: Esatto.
0: E adesso continuiamo con le nostre unpopular opinion. Ma Lorenzo, non hai parlato abbastanza.
1: No, tocca a me. La mia unpopular opinion in realtà è strettamente legata a quella che è la mia esperienza personale. Però io, raga, vi dirò una roba. E sto, secondo me, per infrangere qualche cuoricino. Allora, tutti quanti di solito dicono che gli esami più difficili del primo anno, da quanto è la mia modesta esperienza da studente ad ingegneria, sono fisica 1, analisi 1 e chimica. Ora, fisica 1 totalmente d'accordo, secondo me è uno degli esami più difficili da triennale tutta. Analisi 1 ci sta,
0: posso
1: capire. Secondo me il fatto naturalmente che è il primo grande scoglio, quindi e poi c'è molta propedeutica per gli esami successivi, quindi
0: però
1: ci
0: io
1: sta.
0: Penso tante volte, cavolo, noi abbiamo fatto la maturità farlocca, però per i ragazzi, soprattutto lo scientifico, che hanno fatto la maturità, boh, cioè è uno studio di funzione, l'avete fatto la maturità, lo fate adesso, non è passato neanche così tanto tempo, quindi non sono completamente d'accordo.
1: Diciamo che...
0: però dipende dal background.
1: Il punto, secondo me, è chimica. Ora, chimica, raga, io quando sono entrato al Politecnico leggevo i gruppi, la gente ne parlava, manco fosse sto esame, veramente, che era tipo la cosa più complessa della Terra. Ora, sono d'accordo con tutti voi all'ascolto, chimica fa schifo. Lo pensano tutti, cioè nel senso, inesorabilmente è un'opinione, questa è l'opinione meno unpopular che potessi dare. In realtà la chimica è interessante, non è male, è bella, però raga, è bella la chimica, giuro, la chimica è bella, giuro, veramente, però il problema qual è? Il problema è che io trovo che fondamentalmente chimica è tanto memoria, ok? Specialmente nomenclatura, la nomenclatura tende ad essere un pochettino greve.
0: Vabbè, diciamo che da ingegnere informatico probabilmente volevi non farla.
1: Ma no, ma la facevo volentieri, perché a me chimica piaceva, non ironicamente. Però la nomenclatura, ci sono più eccezioni che regole, quindi a quel punto è tipo, ma chi l'ha pensata sta roba? E quindi, giusto, detto ciò, però la mia popolare opinion qual è? Che chimica è sopravvalutata. Raga, chimica non è così difficile, secondo me. Non è troppissima roba da studiare, gli esercizi sono molto meccanici e alla fin dei conti è uno di quei esami che, secondo me, la cui unica difficoltà è di essere realisticamente uno dei primi approcci agli esami al Politecnico, perché se fosse un po' più avanti nella carriera accademica delle persone, probabilmente, non lo so, si riuscirebbe a prendere un bel voto facilmente,
0: sì,
1: secondo me.
0: Comprendo questa cosa. Disclaimer, chimica è uno di quegli esami che non è fatto a livello politecnico, ma a livello del singolo professore, quindi ci sta che magari...
1: Ok, non la sapevo,
0: nel senso,
1: questa cosa.
0: Nei nostri gruppi si parlava, diciamo, male anche del nostro esame di fisica con il nostro professore, ma in realtà, quindi... con quel professore lì abbiamo questa unpopular opinion, perché io e Lorenzo eravamo nello stesso scaglione, tra l'altro.
1: Confermo.
0: Però obiettivamente magari ci sono altri professori, altri esami, quindi, che noi non abbiamo provato, di cui la difficoltà è esponenzialmente maggiore.
1: Io volevo...
0: sono molto per il politically correct.
1: Io volevo un'opinione da parte di Dario.
2: Io sono d'accordo con te sul fatto che chimica non sia così complessa,
1: okay,
2: e che non sia l'esame peggiore, diciamo, del primo anno. Però comprendo anche il fatto che dipende un po' dall'indole degli studenti, e spesso mi capita comunque di incontrare amici, colleghi, e riconoscere che magari chimica è proprio il loro tallone d'Achille, così come magari per altre persone può essere informatica. Quindi, secondo me,
0: questa è un unpopular opinion, ancora più unpopular. Ma informatica era proprio una cavolata al
1: no,
0: primo
1: raga,
0: anno.
1: Io non, qua sembra proprio di fare shaming a questo punto, perché poi giustamente io studio informatica, ma io, cioè, veramente, soprattutto avevo amici che hanno fatto veramente il tecnico con me, tecnico informatico con me, ed erano stati brutalmente bocciati. Poi c'erano tanti motivi e ansie, non voglio veramente fare shaming, però a me mi sembrava incredibile, perché l'esame di informatica è un esame veramente, veramente, diciamo, compilativo al massimo, io trovo.
2: Ma sì, ma infatti sono d'accordo con te, ed è questo che mi fa arrivare alla conclusione che comunque dipende dalle caratteristiche delle persone, degli
1: vabbè,
2: studenti.
1: Diciamo che tu non ti sbilanci, dai, su, via.
0: No, vabbè, però
1: ci sta, lo capisco.
0: Ecco, forse ha più senso l'unpopular opinion di informatica, perché informatica è uno di quegli esami a livello di tutto il Politecnico, quindi uguali per tutti gli scaglioni.
1: Ma il punto è che secondo me, sinceramente, appunto, informatica non era così greve. Cioè, ripeto, informatica io forse te lo classifico come esame più semplice di tutta la triennale.
2: Io penso
1: di rientrare magari in una demografica specifica, però.
0: Grandi sfide. Non volevo dirlo.
1: No,
0: però...
1: il mio grandi sfide era
2: lì,
1: più difficile.
2: Lì dipende, esatto. Lì sono tanti.
0: Lo so, però, nel senso, ho avuto crediti liberi che, ok, richiedevano un po' meno studio di informatica. Mettiamola così.
1: Not my case, sorry.
0: Ma detto da una persona che non aveva mai approcciato comunque l'informatica prima. Cioè, io la prima volta che ho scaricato Python in vita mia, che ho programmato una riga di codice, è stato durante informatica. E vi devo dire che l'ho trovata. Quasi disarmante
1: dalla semplicità. Vabbè, ma perché poi lì c'è un altro opinione che però qui eviterò di approfondire troppo, perché comunque non so quante persone all'ascolto possono essere interessate al topic, ma il fatto è che secondo me informatica farla con Python al primo anno è una stupidaggine senza senso. Cioè,
2: no,
1: un tempo...
2: No.
0: Taglia,
2: un tempo
1: si faceva canzone. C, si faceva C, e insomma era molto più senso.
0: Ma C retrogato. Non è spendibile.
1: Come C non è spendibile? C
0: non è spendibile
1: tutto.
0: Per tutti. Ok, per te informatico.
1: Ma non è vero, ma tu non sai con Python, non sai qual è la differenza tra, non lo so, una stringa, un carattere, un numero, tutta la stessa cosa.
0: Però pensa un ingegnere che non dovrà
1: va bene. Ok,
2: ci sta, è la tua opinione. La mia opinione non la proviamo sbagliata.
0: Questa forse era l'opinione più unpopular che abbiamo dato, che ha dato Lorenzo.
1: Va bene, fate Assembler, maledetti. Allora, andiamo ad ascoltare insieme una canzone particolare. Andiamo ad ascoltare insieme Ladro Estivo d'Estate No di Tony Tumilli. E allora, Dario ha scritto: contestualizzate il trash. Io non credo che sia trash questa traccia. Io credo molto nelle parole del mio amico Tonino, perché io sono afferente al patto Slitherich, che da poco appunto ha droppato questo nuovo album, e io ve la dedico e ci andiamo a godere insieme questa traccia. Quindi
2: wait, non mi sembra il caso. Dovrò infrangere i tuoi sogni.
1: Ma dai, che no.
2: Dai, prima o poi lo porteremo, chi lo sa. Prima
0: è
2: poi
0: il sogno di Lorenzo da più di un anno.
1: Sì.
0: Come puoi fargli questo?
1: Siamo troppo censurabili in questo posto. Va bene, ragazzi, aprirò la mia radio con Blackjack e Donne di Lusso. Vabbè, dai, non è un problema.
2: Andiamo ad ascoltare End of Beginning di Joe. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato End of Beginning di Joe.
1: Yes,
0: e volevo dire proprio come questo replacement sia stato proprio un replacement on point.
2: Sì, quasi voluto, quasi pensato.
0: Sì, esatto. Sì. No, ma poi da quello che doveva ammettere, ha proprio uguale il genere, uguale.
3: Sì, preciso. Comunque la mia delusione è incommensurabile, il mio giorno è rovinato. Quindi siete delle persone veramente cattive che non mi fate esprimere al pieno delle mie funzionalità.
2: Un popular opinion su Tony Tumilli, vuoi darcela?
3: Secondo me è soltanto molto incompreso, però meriterebbe molto di più. Tra l'altro tu, Dario, hai detto che avevi ancora un unpopular opinion da raccontare quest'oggi.
2: Sì, oggi sono cattivi, sono pieno di opinioni contrastanti.
3: Oggi sono pieno di opinioni. Ok.
2: Allora, la mia unpopular opinion, penso l'ultima di questa giornata, riguarda le lezioni in presenza. Anche questa dipende dai corsi, dalle persone, eccetera, da altre mille altre cose. Tuttavia, la mia opinione è che la maggior parte delle volte non è utile.
3: Giusto, sono inutili le lezioni, sono inutili tutte.
2: No.
3: Sì, dai, io per la mia esperienza personale vi dico, raga, un 80% delle lezioni che ho fatto sono inutili. E per questo motivo ho smesso di andare a lezione ormai 2 anni fa. E già.
0: Sei troppo controverso in questa puntata.
3: Sono pazzo, sono fuori di testa, ma diverso da loro. No, comunque.
2: Più che altro il mio corso si divide in lezioni estremamente utili che dovrebbero essere 3 volte, dovrebbero avere un peso maggiore di almeno 3 volte.
3: Okay.
2: E altre lezioni che personalmente sono bypassabili, puoi, certo, fare benissimo a casa col materiale.
0: Sì,
2: anzi,
0: ma
2: faresti anche,
0: diciamo,
2: anche meglio.
0: Diciamo che a me la divisione è più triennale magistrale. In magistrale si sono rivelate più utili del previsto, soprattutto perché effettivamente ti davano informazioni che poi ti sarebbero servite magari nei laboratori,
3: vabbè,
0: negli esami, nel mondo del lavoro anche solo. Invece, boh, per la triennale era molta discrezione del singolo l'utilità.
3: Ma che
0: della
3: poi
0: lezione.
3: Io capisco anche il docente che giustamente non vede nessuno in classe, è difficile fare lezione senza nessuno in classe, quindi secondo me l'idea di andare a lezione è più, diciamo, di collettivamente in qualche modo aiutare il professore a farti produrre effettivamente un materiale di qualità superiore, perché io immagino che dare lezione ad una classe vuota o semi vuota sia diverso da dare ad una classe gremita di persone che magari ti fanno anche delle richieste con degli spunti interessanti. Quindi
0: dopo il Covid non si interagisce più.
3: Esatto. E tra l'altro, appunto, dopo il Covid sono successe tante cose, tra cui noi siamo arrivati ad onde quadre, e infatti potete ascoltarci su non solo Poli, su Spotify, oppure al sito web ufficiale, che è ondequadre.polito.it.
0: Ti ricordi che differenza c'è?
3: Sì, in una ci sono le canzoni, nell'altra no, però c'è la playlist su Spotify, quindi sapevatelo. Poi continuano ad andare
0: però,
3: avanti con le trivelle.
0: Però potete anche guardarci,
3: se
0: non
3: proprio,
0: solo
3: se proprio vi va, cioè non è che siamo proprio nel nostro prime ultimamente.
0: No,
3: però
0: vabbè, però ogni tanto ci
3: boh, raga,
0: siamo.
3: Sessione, siamo scesi più o meno tutti, quindi ci sta.
0: Vabbè, magari
3: succede.
0: Adesso
3: Dario, come hai mangiato giù?
2: Questo mi sembra più un altro stereotipo del perché sono siciliano, me l'hai chiesto, giusto?
3: Ma no, anche io che sono pugliese, raga, ho mangiato un sacco, buono mangiare.
2: Vabbè, sempre del sud, sempre.
3: Quindi non hai mangiato?
2: No, certo, ovviamente ho mangiato.
3: E allora forse nello stereotipo c'è un fondo di verità.
2: Sempre, quello sempre.
3: Comunque
0: io ho mangiato normale, ma anche solo perché sei tornato a casa, quindi avevi qualcuno che ti preparava. Vabbè, ci salutiamo.
3: Ciao.
0: Ci vediamo al prossimo episodio.
3: Ciao.
0: Ciao a tutti.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
6: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
5: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
6: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
5: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suono all'Alba, ci siamo. Apriamo questa puntata con una canzone che parla di uno dei sentimenti più profondi e autentici: la scelta di restare accanto a qualcuno giorno dopo giorno. Il nostro primo ospite è Roberto Tropea, cantautore calabrese cresciuto a Milano, che presenta Per Sempre Noi, una ballad pop intensa e luminosa dedicata a un amore maturo, costruito sulla presenza, sulla fiducia e sulla condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone, l'abbiamo detto, è Per Sempre Noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' come è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. Io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche, e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti. Poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da paura e panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco? C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando arrivo a 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme e qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, vabbè, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però va bene.
0: Certo. Ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che sicuramente è molto delicata. Che lavoro c'è stato?
1: Avrei preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26, sì, sono completamente rock, sono due canzoni che vanno su, certo non è hard rock, però è motivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella, ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io ho altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè, diciamo sta.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, insomma, c'è stato magari anche un momento in cui ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io, per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni. Le ho scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi. Difatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso, certo, a me piace scrivere. Difatti quando mi hanno detto: ma tu esattamente della musica cosa vuoi? io ho detto: hai presente Battisti? E loro hanno detto: Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile. Ho detto: certo. Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol, gli ho detto, perché a me piace scrivere più che interpretare e cantare le mie canzoni, mi piacerebbe scriverle e trovare poi dei ragazzi bravi che hanno studiato veramente, non come me che sono, ho copiato tutti i cantanti, tutte le loro canzoni, tutte le loro mosse. Quando cioè, un cantante deve avere una sua propria personalità,
0: certo.
1: Io adesso con la mia vocal coach cercando questa personalità che fino adesso diciamo non avevo neanche bisogno di cercare, anche perché per fare una canzone sembrava che mi dovessi vendere una casa, un rene, un occhio, cioè, no, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi ma non ti portavano mai da nessuna parte, quindi alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché certo. Senza lavoro non puoi fare nulla.
0: Certo, è un mondo difficile, è un mondo difficile sicuramente.
1: Sì, persone giuste e allora la cosa cambia, capito?
0: Certo, certo. Ecco, visto che ti piace scrivere le tue canzoni, si sente, sembrano nascere da esperienze vissute, sì. Ti piace scrivere quello che vedi, la realtà, non ti piace molto sceneggiare, insomma, no?
1: No, mi piace di più quello che hai vissuto, perché quello che hai vissuto, almeno io ho visto che quello che ho vissuto io, bene o male, l'hanno vissuto più o meno tutti. E quindi tu, diciamo che la maggior parte delle persone, il 90% delle persone, si ritrova dentro le mie canzoni. Difatti, quando avevo scritto Volo Libero,
0: sì.
1: Con chiunque parlavo e mi fa: sai che mi sembra una storia vissuta da me questa, perché è uguale identica, c'è cioè gli stessi particolari, le stesse cose. Io ho detto: ma sinceramente è una cosa che ho vissuto io. Però piano piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali.
0: Certo.
1: Non è che cambiamo, siamo sempre sulla stessa terra, fatta delle stesse cose, fatti come la terra, quindi più o
0: certo,
1: meno.
0: Certo, assolutamente sì. Poi la musica, le canzoni hanno questa missione, no? Quella di coinvolgere e condividere con gli altri, sicuramente sì.
1: Sì, soprattutto questo, sì.
0: Ecco, tu hai anche un'esperienza come DJ a Milano, no?
1: Sì, io ho lavorato 5 anni giù al Basset Town, Gianni, proprietario, abbiamo fatto la musica che era gli anni della prima musica sperimentale con DJ Panda, Mollella, Falzetta, cioè c'erano tutti quelli della musica che adesso sono tutti grandi, sono tutte persone grandi. Comunque ho iniziato a quegli anni lì e quindi sono sempre stato a tempo con la musica, difatti c'era pieno il tempo. Con le gambe, con le mani, tieni il tempo.
0: Comunque quell'esperienza poi entra anche nel tuo percorso artistico, no? Perché sicuramente è stata un'esperienza che in qualche modo segna anche il tuo modo di fare musica.
1: Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio, robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio chi era, Albertino, ha tirato fuori i cartoons, cioè ha detto: ma dai, ma quello, perché io siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, non vorrei che Emilio la notte gli ha detto qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
0: e ti hanno rubato l'idea.
1: Mi hanno rubato l'idea, sì, però vabbè, non puoi dirlo perché non è una cosa che magari può essere vera.
0: Allora
1: però, stai con me, le persone si conoscono e gli ha detto: guarda, c'è questo ragazzo che sta facendo questa cosa, quello magari l'hanno trovato interessante e l'hanno sfruttata.
0: E l'hanno sfruttata. Allora c'è questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, già bello che pronto, quindi insomma
1: già bello
0: sì,
1: che pronto, è anche pesante,
0: è anche pesante.
1: Parla delle vittime della strada e lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale, perché ho un nipote di 19 anni che è morto su un incidente stradale. Un padre che è morto sempre su incidenti stradali.
0: Accidenti, sì, sicuramente è un argomento che va sensibilizzato, perché fino a stamattina vedevo nei telegiornali ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Insomma, è una piaga, assolutamente sì. Bene, Roberto Tropea, il singolo si intitola Per sempre noi, un brano che ci ricorda che l'amore più forte non è quello che promette l'eternità, ma quello che sceglie ogni giorno di esserci. Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Io vi ringrazio ancora.
0: Ciao Roberto, in bocca al lupo. Ciao. Alla prossima, e a questo punto, insomma, ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
1: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
0: Ciao, alla prossima, ciao, grazie. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy J. Daka, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy J. Daka a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy J. Daka conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare, a renderla profondamente umana. E adesso ascoltiamola. Eccezionale. Lui è Jimmy J. Daka, qui a Suoni all'Alba.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla 20ª posizione, che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà. E alla numero 19, altra new entry, Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 18 Simon Tigre con Vanta, e alla numero 17 troviamo Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Numero 16 per Maria Antonietta e Colombra, Senza Vestiti, e alla numero 15 in salita Saif con Sex on la Santa. Posizione numero 14 per le bambole di Pezza, Porno, e al gradino numero 13 della classifica Dito nella Piaga, Businessman. Ed è la numero 12 la posizione di Coez con Niente da Nascondere, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco. Ed eccola la top 10, numero 10 Di Martino, Fluire degli Argini.

discesa alla numero 9 Fulminacci, Maledetto me, e alla numero 8 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 7 per Guei, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E al gradino numero 6 della Indie Music Like di questa settimana, i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Posizione numero 5, Willy Peyote, Kodak. E con uno sguardo verso il podio, alla posizione numero 4, Liberato e Mahmood con Indo Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Madame, Mama non Mama.

Posizione d'onore numero 2, ministri, gente che si ostina a vivere. E alla numero 1 della Indie Music Like di questa settimana si conferma l'amante, una magia più forte della morte.

0: della morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Quante volte te l'ho detto.
1: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a rinnovarsi tra nuove entrate, conferme importanti e artisti capaci di sorprendere settimana dopo settimana. La musica continua a cambiare, a sperimentare e a raccontare il nostro tempo. E noi qui a seguirla insieme a voi settimana dopo settimana. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 canzoni più amate della scena indipendente italiana. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana. Da parte mia e da parte di tutti noi un saluto, buona musica e buon proseguimento. Alla prossima classifica, naturalmente.

0: Ed è il momento del nostro terzo ospite, una delle voci italiane più autorevoli e apprezzate del panorama lirico internazionale. Dai palcoscenici del Metropolitan di New York alla Scala di Milano, passando per l'Arena di Verona, il Covent Garden di Londra e i più prestigiosi.
1: Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.

Cheese the good morning sunrise, date night.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche. On the

0: ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Non solo
0: Poli.
2: Bentornati ai nostri cari radioascoltatori. Io sono Laura.
3: Io sono Lorenzo.
2: E siamo qui con voi, il nostro carissimo regista Dario.
4: Ciao a tutti.
2: Su Onde Quadre, nel programma
3: Non solo Poli. In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli e non solo. Ebbene, benvenuti a questo nuovissimo episodio. Io inizio chiedendo scusa a tutti quanti se doveste percepire delle scosse di magnitudo 6 o superiore durante questa puntata. Purtroppo non dipende da noi, ci sono lavori in atto, stanno
2: asfaltando. Ma soprattutto state tranquilli, noi
3: cose.
2: Stiamo bene.
3: Non
2: vi preoccupate.
3: Siamo al fresco, sì, per quello non c'è problema. Il punto è che stanno asfaltando qualunque cosa. Le aule qua vicine stanno costruendo, quindi non so quanto si sente realisticamente, quindi va bene comunque.
2: Vabbè, in caso puntata con onde gamma di sottofondo,
3: sì, per
2: riposare, per
3: dormire.
2: Sonno.
3: Sì. A proposito di sonno, quest'oggi andiamo a parlare del Festival Internazionale dell'Economia. Mi chiederai cosa c'entra con il sonno. Niente.
4: C'entra perché chi non dorme
2: non piglia pesci.
3: Sì, esatto.
2: Chi dorme non piglia pesci.
4: No, volevo fare una battuta sull'economia, sul denaro, ma non è
2: più o meno, i pesci sono come i soldi, e quindi chi dorme
4: il pesce
2: piglia.
4: È costoso, dai.
3: Biblico. Sì.
2: Moltiplicazione dei pani e dei pesci come un investimento in borsa.
3: Fruttuoso, certo, assolutamente. Mm-hmm. Ma voi lo sapete che nel mondo odierno quello che conta non è il grano, ma il farro.
2: Perché?
3: Perché non è importante il grano ma il farro. No, vabbè, dai, scherzi a parte. Parliamo appunto del Festival Internazionale dell'Economia, che è appunto questo avvenimento rilevante che si terrà a Torino, in cui ci saranno diversi talk, diversi eventi, appunto andremo ad approfondire all'inizio di questa puntata. E poi, per chiudere un pochettino, di cosa parliamo quest'oggi?
2: Quest'oggi vi parleremo di unpopular opinion, anche perché con la chiusura di questa stagione noi vorremmo un pochino toglierci dei sassolini alle scarpe.
3: Giusto così, ci sta. Arrivati a questo punto della nostra vita, stiamo per uscire, stiamo per varcare le porte dorate del Politecnico per l'ultima volta, quindi siamo tipo, ma sai cosa, diciamo le cose come stanno.
2: Ma raga, arrivati al nostro sesto anno, dobbiamo farlo.
3: Va fatto.
2: Ufficialmente fuori corso.
3: E vai, ma non è di questo di cui parliamo, perché adesso andiamo a ascoltare insieme 5K di Shade e Jaro. A tra poco.

0: Ebbene, eccoci una cosa insieme, 5K di Shade Giaro. E a questo punto parliamo di cose. Parliamo di Inside Poly, parliamo di cosa succede a Torino, perché appunto, diciamo, finite le vacanze estive si ritorna un po' strada facendo, un po' per volta, alla vita quotidiana normale.
1: Traumaticamente con giustamente la sessione di settembre.
0: Sì, purtroppo, come si dice, ci lasciamo in sessione, ci ritroviamo in sessione, è quasi poetico, no?
1: Cavolo, non l'ho mai pensato.
0: Non ci ho mai pensato,
1: così.
0: È bella cosa che hai detto.
1: Veramente.
0: Sempre quella l'idea, continuano anche i terremoti in questa sede, ma non lasciamoci, diciamo, devastare da questa cosa. Iniziamo con la notizia del giorno, appunto parliamo di Festival Internazionale d'Economia. Nello specifico, appunto, è uno degli appuntamenti culturali e accademici più rilevanti del panorama nazionale e internazionale e si terrà nel capoluogo piemontese, quindi a Torino, appunto.
1: Parliamo del Festival Internazionale dell'Economia, che dopo il successo consolidato delle prime 4 edizioni torna a Torino. Le date da segnare in calendario sono dal 22 al 25 ottobre 2026 e l'evento sarà ospitato in alcune delle più prestigiose e belle sale del centro cittadino.
0: Sì, confermo tutto. Si tratta di una manifestazione caratterizzata da elementi ben precisi: la ricerca scientifica, una divulgazione che deve essere informale ma al tempo stesso estremamente rigorosa, e il pluralismo delle idee, unito ovviamente ad una totale autonomia da condizionamenti politici ed economici. È un luogo dove il sapere accademico incontra il pubblico.
1: Il titolo scelto per questa nuova edizione è Salvare lo Stato Sociale, un tema di importanza cruciale nel dibattito odierno. A Torino si riuniranno alcuni tra i più autorevoli economisti ed esperti a livello internazionale impegnati su questo argomento alla frontiera della ricerca, affiancati da studiosi provenienti da numerosi altri ambienti disciplinari.
0: Beh, dire che il concetto di welfare state o Stato Sociale non hanno bisogno di introduzione, rappresentano uno dei tratti distintivi dell'identità europea e appunto sono nati, sono sviluppati come un complesso sistema di protezione sociale con obiettivi chiari e fondamentali: ridurre la povertà, attenuare le disuguaglianze e tutelare i cittadini dai principali rischi economici e sociali nel corso di tutta la loro vita.
1: Un sistema che per decenni ha garantito coesione e sviluppo nel vecchio continente, offrendo reti di salvataggio in ambito sanitario, pensionistico e lavorativo. Oggi tuttavia l'architettura dello Stato Sociale è sottoposta a pressioni senza precedenti e messa alla prova da trasformazioni profonde e strutturali della nostra società.
0: Sì, infatti sono molte le sfide che cercano appunto di scalfire in qualche modo lo Stato Sociale. Tra le sfide più urgenti figura senza dubbio l'invecchiamento della popolazione, perché infatti con la transizione demografica, con l'aumento dell'aspettativa di vita e il calo della natalità, altera gli equilibri su cui si fondano i sistemi previdenziali e incrementa la domanda di spesa sanitaria e di assistenza a lungo periodo. Un po' la storia del no, non andremo mai in pensione, vedete quella cosa lì?
1: Sì.
0: Bene, ci sei anche tu, sei parte di questa cosa.
1: Non vedevo l'ora. A questo però si aggiungono la globalizzazione e i complessi fenomeni migratori che ridisegnano le dinamiche del mercato del lavoro e pongono nuovi interrogativi su come garantire diritti e tutele in un'economia sempre più interconnessa e mobile.
0: Diciamo che come in tutto, anche nell'economia effettivamente non si può dimenticare, appunto, di citare quelli che sono due fattori di pressione oramai emersi con prepotenza negli ultimi anni. Parliamo ovviamente del cambiamento climatico, che richiede ingenti risorse per una transizione ecologica equa e che non lascia indietro le fasce più deboli della popolazione, e poi inoltre anche le crescenti spese per la difesa dettate dall'instabilità del contesto geopolitico internazionale. Praticamente va tutto male.
1: Esatto, stavo proprio per dire che stiamo citando esattamente tutte le cose che possono mettere un po' ansia alla gente.
0: No, ma infatti non vi preoccupate,
1: state tranquilli perché infatti di fronte a questi molteplici e concomitanti sfide la diagnosi degli esperti è chiara: diventa necessario ripensare lo Stato Sociale. Riformarlo non significa smantellarlo, ma garantirne la sostenibilità finanziaria e strutturale nel lungo periodo per continuare a promuovere benessere e coesione sociale. È proprio su queste direttrici che si confrontano i relatori a Torino.
0: Quindi io mi riferisco a tutti quanti voi Gen Zers come noi: ragazzi, non vi preoccupate, comprate pure l'ultimo iPhone, poi procedete a prendere due Labubu e soprattutto fate tutto quanto con un matcha latte in mano, perché il mondo vero non esiste e non verrà a farvi del male. Ma non vi preoccupate davvero, perché adesso andiamo ad ascoltare insieme Adventure of a Lifetime dei Coldplay. A tra poco.

0: Eccoci, bentornati insieme a Adventure of a Lifetime dei Coldplay. E quando ci siamo lasciati stavamo parlando di cose tristi fondamentalmente.
1: Sareste molto bravo come youtuber comunque.
0: Io? Grazie. Bella a tutti ragazzi, bentornati nel vostro video, sono 5J. No, più o meno, non era... Era circa così una volta.
1: Sì, abbastanza.
0: Grazie.
1: È inquietante questa cosa.
0: Cosa?
1: L'imitazione, la somiglianza.
0: Raga, scusatemi, non lo so, mandatemi tanti soldi. Stavamo dicendo appunto Adventure of a Lifetime dei Coldplay, ma dopo questo abbiamo, no, prima di questo abbiamo parlato di come, non lo so, la vita stia procedendo lenta e inesorabile verso la distruzione totale di tutte le nostre certezze e tutto quello che conosciamo.
1: Ma possiamo salvarla?
0: Dici?
1: Sembra... Lo dico io, lo dicono loro.
2: Sembra la trama di un film. Continua, sì, sono interessato.
0: Sei interessato. Vabbè, allora,
1: almeno.
0: Il prossimo attore in questo film è Tito Boeri. Perché? Allora, per garantire l'altissimo livello qualitativo del dibattito, il Festival Internazionale dell'Economia si avvale della direzione scientifica di Tito Boeri, che è un po' tipo il nostro Superman, no? In questa storia. Che è una figura di spicco nel panorama accademico. Tito Boeri è professore di economia presso l'Università Bocconi di Milano e senior visiting professor alla London School of Economics. Forse non avremmo dovuto, cioè tipo, magari si offende a dire che è un supereroe, cioè, io raga, anche se fossi tipo un mega manager, mega fortissimo, mi dicessero che sembro un supereroe, sarei felice, quindi spero non si offenda.
2: Sì, è un complimento.
0: È un complimento.
2: È un intrattenimento.
0: Sì.
1: Ma assolutamente,
0: sì.
1: Ma che poi, chi non vorrebbe essere un supereroe? Sono tutti fighi.
0: Esatto, confermo.
1: Hanno gli addominali finti.
0: Sì,
1: gli addominali di spugna, cioè hanno la Batcaverna.
0: Bellissimo. Ah, ecco, Batman è... Potrebbe essere Batman.
1: Sì, Batman ci sa. Era ricco.
0: Batman è stato l'unico supereroe ad avere i soldi. No, è l'unico superpotere che supereroe ha i soldi. Ci sta. Bello. Anche Iron Man c'è quasi, eh. Iron Man superpotere, avere i soldi ed essere evidentemente informaticamente molto bravo.
1: Vabbè, ma
0: Jarvis, continuiamo
1: Batman aveva
0: con
1: la
0: blocco.
1: Macchina figa.
0: Batman aveva la macchina figa, ok.
1: Non è vero.
0: That's deep. Sì,
1: aveva ditemi la che Batmobile, è vero, io Batmobile. Non ne so molto.
0: Aveva la Batmobile, confermo.
1: Bene, sono bravissima. Tornando a parlare di Tito Boeri, il suo profilo internazionale è testimoniato dalle numerose collaborazioni di altissimo livello. È stato senior economics all'OCSE e ha operato come consulente per il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, la Commissione d'Europa e l'Ufficio Internazionale del Lavoro, oltre che per il governo italiano.
0: Diciamo che questa esperienza istituzionale viene arricchita ulteriormente appunto da una vasta attività editoriale e divulgativa. È infatti tra i fondatori di siti di informazione economica di riferimento come lavoce.info, voxeo.org ed è autore di numerosi saggi da Contro i giovani, sì!
1: Yeah!
0: Fino ai più, immagino sia, non lo so,
1: un
0: ironico,
1: titolo
0: per clickbait,
1: sì.
0: Fino ai più recenti Populismo e Stato sociale, riprendiamoci lo Stato e PNRR, la grande abbuffata. Fino al 2021, ricordiamo, è stato anche il direttore scientifico del Festival dell'Economia di Trento.
1: Esatto. Dietro le quinte di questo importante appuntamento torinese c'è un'organizzazione solida. Il festival è a cura di editori La Terza e del Collegio Carlo Alberto attraverso il Talk, ovvero il Torino Local Committee.
0: Ovviamente La Terza, editore La Terza, non ha bisogno di introduzioni. Una storica casa editrice fondata nel 1901 che porta la sua lunga esperienza alla realizzazione e progettazione di grandi eventi culturali, capaci di unire l'intervento di qualificate personalità internazionali a una vastissima partecipazione di pubblico, come avviene per le lezioni di storia o il Festival della Salute Globale.
1: Il coordinamento organizzativo vede un ruolo centrale del Collegio Carlo Alberto, fondazione costituita nel 2004 su iniziativa della Fondazione Compagnia di San Paolo e dell'Università di Torino, dedicata alla ricerca di frontiera nelle scienze sociali. Dal 2025 il Collegio Carlo Alberto si occupa inoltre direttamente dell'organizzazione del festival, mettendo a disposizione le sue competenze nella divulgazione scientifica su temi di policy di interesse collettivo.
0: Laura prima appunto ha introdotto il Talk, che diciamo è questo macro ente che riunisce appunto e che soprattutto supporta questa e promuove questa manifestazione, e poi appunto riunisce tutta una serie di l'insieme del tessuto istituzionale ed economico del territorio piemontese. Infatti riunisce Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, l'Unito, il Polito, la Camera di Commercio di Torino, Unione Camere Piemonte, Unione Industriali, eccetera, eccetera, eccetera.
1: L'edizione 2026 dal titolo Salvare lo Stato Sociale si inserisce in un percorso di riflessione profonda sui grandi temi della nostra epoca. Questo percorso è iniziato come prima edizione del 2022 dedicata a merito, diversità e giustizia sociale, proseguendo nel 2023 con Ripensare la globalizzazione.
0: Appunto, a proposito delle edizioni passate, il successo di Pubblico e Critica si è confermato nel 2024 con l'indagine su chi possiede la conoscenza e l'anno scorso, nel 2025, con l'edizione focalizzata sulle nuove generazioni del mondo, un archivio di saperi e dibattiti che continua ad arricchirsi anno dopo anno, consolidando Torino come capitale del confronto economico internazionale.
1: Per chiunque desideri partecipare agli incontri, ascoltare i relatori e immergersi in queste tematiche di stringente attualità, ricordiamo le date del 22 al 25 ottobre 2026 nel centro di Torino.
0: Il programma dettagliato degli eventi, le sede degli incontri e gli ospiti confermati sono in continuo aggiornamento, saranno appunto però consultabili dal link che noi vi mettiamo in descrizione e quindi appunto sul sito web ufficiale dell'iniziativa. Per non perdere novità è possibile appunto iscriversi alla newsletter direttamente dalla home page.
1: Con questo appuntamento Torino si prepara ad offrire ancora una volta uno spazio privilegiato per comprendere le sfide di oggi e progettare le soluzioni strutturali di domani. Un'occasione preziosa per capire che in che direzione sta andando la nostra società e soprattutto per poterla guidare verso un futuro di maggiore equità e sostenibilità.
0: Non lo so, speriamo che dai discorsi che facciano in queste sedi si capisca che non siamo cucinati come sembra. Lo spero vivamente.
1: Che modo Gen Z di dire di...
0: Sì, di summit up, di chiudere la cosa. Sì, siamo veramente cucinati, signori. Andiamo ad ascoltare insieme Quasi a casa di Coca Puma.

0: Bene, riecco, tenuto insieme quasi a casa di Coca Puma. E io ho due considerazioni da fare su questa canzone. Considerazione numero uno: in questa radio abbiamo messo un sacco di canzoni con almeno delle parti giapponesi. Siamo abbastanza fissati, secondo me.
1: Non avevamo dubbi.
0: E vabbè.
1: La musica la scegliamo noi.
0: E che ci possiamo fare? Questo numero due è una cosa che mi ha fatto molto ridere. Che prima praticamente, vabbè, noi la decisione delle canzoni come funziona? Facciamo di solito un po' di brainstorming prima di iniziare l'episodio e tendenzialmente appunto poi le comunichiamo al regista che provvede. E io prima, questa artista che si chiama appunto Coca Puma, è tipo: Dario, mi metti quasi a casa di Coca Puma, pensando che tipo lui non avesse idea di chi stessi parlando. E lui fa: ah sì, Coca Puma. E ero tipo: bro, ma mi stai prendendo in giro? Perché non è vero, com'è possibile? Ma perché conosci questa...
2: Guarda, me l'ha fatta conoscere un mio amico, Alessandro, che saluto.
0: Ciao Alessandro.
2: Mi ha fatto conoscere una canzone, cioè mi ha fatto ascoltare una canzone, mi è piaciuta. E ho ascoltato Porta Pia.
0: Ok.
2: Non so se conosci.
0: Mi faceva solo molto ridere il... cioè tipo, tu Laura conosci Coca Puma?
1: Secondo te qual è la risposta giusta?
2: ma guarda che io sono un grande appassionato di artisti sconosciuti, emergenti o comunque con pochi ascolti.
0: Ok, ti direi che avremmo una discussione da fare in radio, ma

0: Penso che poi a questo punto prenderemo il posto di Track 01, quindi non voglio affatto rubare il posto a nessuno.
1: Ma noi stiamo scegliendo l'underground giapponese, non quello...
0: No, penso fosse romana, Coca Puma.
1: Non importa, hai appena detto che metti un sacco di roba
0: giapponese. Sì, c'era un
1: pezzo
0: in giapponese.
1: Noi scegliamo l'underground giapponese, non quello
0: di Torino. Dai, Dario, hai un consiglio da dare al volo, dai.
2: Per cosa?
0: Un artista...
1: Un underground, anche non giapponese.
2: Oddio, lo dico nel prossimo blocco, dai.
0: Va bene, ci pensi. Allora, a proposito di quello che dobbiamo parlare quest'oggi, come siamo soliti dire, passiamo da Inside Poly a qualcosa di un po' più tranquillo, perché andiamo in Around Poly ad affrontare quest'oggi un argomento interessante.
1: Esatto, parliamo di unpopular opinion.
0: Ah, una cosa che non avevo mai affrontato in questi posti.
1: Non lo so, onestamente.
0: No, non mi pare.
1: Abbiamo parlato di tante opinion che abbiamo, non sappiamo di se è unpopular.
0: Esatto.
1: Probabilmente alcune erano unpopular, però non ce l'avete mai scritto, quindi sta, diciamo che sta, non ne abbiamo mai parlato. Quindi.
0: Sì.
1: Cos'è un unpopular opinion?
0: Diamo
1: fondamentalmente... io spero che il nostro pubblico sia abbastanza Gen Z da capire cosa sia un unpopular opinion, se no tutta la parte delle siamo cucinati ve la siete persa, non
0: Vabbè,
1: avete capito niente.
0: Un unpopular opinion è un'opinione impopolare, era abbastanza semplice, penso.
1: Sì, dici, facevo prima dirlo
2: sì,
1: che
2: sì,
1: ha fatto
2: secondo me
1: spiegone.
2: Con un A1 si capiva benissimo.
0: Ok. Allora, dai, inizia tu.
1: Va bene, la mia unpopular opinion da persona, faccio la premessa,
0: da persona
1: che studia bene di sera.
0: Mamma mia, wow.
1: Che non è così sbagliato il metodo dei quaderni in aula studio per tenere i posti. Wait. C'è sicuramente...
0: Preparate le forche, affilate i bastoni.
1: In ogni unpopular opinion c'è poi sicuramente qualcuno che ne abusa veramente tanto,
0: certo,
1: di questa cosa.
0: Certo.
1: Però tendenzialmente per me non è una cosa sbagliata a priori.
0: Okay. È la dose che fa il veleno.
1: Ma più che altro perché viene in risposta a un problema del poli.
0: Mm-hmm.
1: Che è quello della carenza di aule studio e posti in aule studio.
0: Certo.
1: Sicuramente se non ci fosse questo problema in primis,
0: sì,
1: non ci sarebbe la risposta ai quaderni, perché giustamente se si trovasse posto nessuno avrebbe bisogno di tenere il posto con un quaderno, perché al più vado da un'altra parte.
0: Vabbè, ma che poi ci sono stati dei sviluppi, perché almeno durante appunto le sessioni, effettivamente tenendo aperto il complesso delle aule T, in qualche modo diciamo questa domanda si ammortizza, però...
1: Però durante tutto l'anno poi comunque non è così facile anche lì.
0: Certo, e cioè, come si correla la cosa col tuo studiare meglio di sera, scusa?
1: Perché fondamentalmente in molte altre aule studio durante l'anno, ma soprattutto durante la sessione, se arrivi dopo le 8 non c'è più posto. E se permettete, c'è gente che abita un attimo distante dal Politecnico, cioè a volte anche un'ora e mezza di mezzi. E, seconda cosa, se io non studio bene di mattina prestissimo,
0: okay,
1: perché devo per forza farlo? Cioè l'unica maniera per studiare il poli a quel punto diventa andare alle 8 del mattino.
0: Certo.
1: Ma non è giusto, cioè nel senso dal mio punto di vista non è giusto. Ma soprattutto l'altra cosa che dicevamo, questo sta diventando un po' un monologo, però cioè dopo 5 anni posso
0: è un rant più che un'opinione impopolare.
1: Quello che penso veramente
0: quello che penso.
1: È noi...
0: Possiamo dire adesso parlo io,
1: esatto,
0: ora parlo io.
1: Esatto. Ma soprattutto noi predichiamo sempre di andate a studiare con i vostri amici, perché anche soltanto la vicinanza comunque vi dà supporto, vi fa sentire meno soli, e poi non c'è il posto per farlo. Quindi giustamente una persona che vuole studiare con i suoi amici mette i quaderni e aspetta che arrivino gli amici. Cioè mi sembra logica. Quindi a tutte le persone frustrate, giustamente frustrate per la carità, che si lamentano di questa cosa, il problema non sono le persone che magari non vogliono studiare al mattino presto, che magari non vogliono che vogliono studiare con gli amici. Il problema è il poli. Prendetevela con il poli, non tra di voi, perché noi siamo tutti amici e dobbiamo volerci tutti quanti bene.
0: Certo. A tal proposito io vi voglio dire una cosa, ossia che siamo andati un po' di tempo addietro al KTH a Stoccolma, tra un amico che era lì in Erasmus, e c'era questa soluzione molto pratica che era fondamentalmente di adottare una specie di parchimetri, chiaramente con un limite tipo di un paio d'ore se ricordo bene, dove tu potevi prenderti la tua pausa anche anche perché giustamente la cosa va regolamentata in un qualche modo, perché non è giusto che uno mette il segnalino alle 8, cioè, capito, tu studi venerdì sera, non è che metti il libro alle 8 e vai a studiare alle 8, perché per una giornata intera a quel punto è stato occupato impunemente. Però magari mettere veramente un offset di qualche ora può essere, secondo me, un buon compromesso.
1: Però a quel punto si tratta comunque di al mattino presto tenere i posti ai propri compagni, e secondo me è quella la cosa che fa più arrabbiare. Cioè, anche durante l'orario di pranzo c'è qualcuno che si arrabbia, ma un po' più difficilmente.
0: Vabbè,
1: diciamo.
0: Però dai, tu fai così: piuttosto vai veramente di sera, e di sera di solito i posti un po' si liberano, tipo dopo le 6, quelle ore lì spesso trovi un po' più di posti.
1: Ok, cioè, nel senso, non è che studio bene solo la sera.
0: Vabbè, abbiamo capito che Laura è un po' particolare, cioè, nel senso, ha un po' di bisogni un po' specifici.
1: Vabbè.
0: Però, vabbè, diciamo che continuiamo con il prossimo.
1: Mi volete bene lo stesso.
0: Ci vogliamo bene lo stesso. Continuiamo con la prossima canzone, che è Never Walk Alone di Blondish e Steve Appleton.

0: E bene, rieccoci, abbiamo ascoltato Never Walk Alone di Blondish e Steve Appleton.
1: Yes,
0: e dopo
1: sir.
0: La mia filippica dell'ultima, prima della canzone.
1: Vabbè, ne avevi bisogno.
0: Ne avevo bisogno.
1: Era palesemente una cosa che tenevi lì da, non lo so, il giorno zero che sei entrato al poli.
0: Io ho sempre sognato di dirlo a qualcuno. Cioè, grazie per avermi ascoltato.
1: Praticamente, diciamo che la radio a questo punto non è più uno strumento di informazione per le persone che ci ascoltano, ma è uno strumento per te di sfogo.
0: Liberatorio.
1: Sì, esatto. E tipo, non lo so.
0: Perché pagare uno psicologo quando
1: esatto.
0: posso essere pagata io per...
1: È tipo un consulente relazionale.
0: Sfogarmi.
1: Non so. Capisco.
0: Bene, adesso continuiamo con un'altra unpopular opinion, ma io ho parlato abbastanza, quindi passo la palla.
2: Mi collegherei al tuo comunque argomento che riguarda le aule studio, parlando un po' di quella che è la mia opinione sull'andare a studiare in aula studio. Non so voi che idea avete, quanto frequentate, se andate,
1: ma
2: cosa ne
1: molto,
2: pensate.
1: Ma dai, dai, noi andiamo praticamente sempre, noi siamo costantemente, quasi sempre
0: cioè poi dirò quello okay. che facciamo
1: okay,
0: voglio
1: okay.
0: sentire prima.
2: Allora, secondo me andare in gruppo è sopravvalutato.
1: No.
2: E soprattutto frequentare le, cioè studiare, diciamo, con gli amici, con i colleghi. Allora, è da contestualizzare, dipende dalla materia e tutto, però spesso io mi trovo a guardare persone che sono sempre in aula studio tutto il giorno, dalla mattina alla sera, e effettivamente
1: non fanno la fava.
2: Esatto,
0: producono,
2: cioè,
0: poco.
2: Detto proprio in francese.
0: Allora, secondo me è giusto un mese e mezzo, cioè, nel senso, comunque,
1: ma io preferisco,
0: tu dici,
1: un punto e mezzo.
2: Certo, dipende anche dal periodo in realtà. Cioè, mezzo non vuol dire mese, però comunque dipende anche dal periodo. Perché comunque ci sta che durante le lezioni magari ha senso, ha più senso.
0: No, ma quello che dico io è, Lorenzo dice che noi andiamo spesso in aula studio, ma in realtà lui non calcola tutti i periodi in cui noi torniamo a casa. Quindi in realtà
1: perché di solito normalmente abitiamo in aula studio. Cioè, se voi vedete una tenda nell'angolo, raga, sono io,
0: scusate,
1: scusate.
0: Non ho contestualizzato. Noi viviamo in Piemonte, quindi ogni tanto durante la sessione, quando non abbiamo gli esami in quella settimana, torniamo a casa.
1: Sì, mancava giusto
0: genitori.
1: Un po' di contesto.
0: Scusa, ma io penso che loro sono tutti quanti
2: sono
0: i nostri
2: assidui ascoltatori.
1: Siamo una grande famiglia, siamo una grande famiglia.
2: Hanno ascoltato la puntata sui fuorisede, sui pendolari.
1: Esatto.
0: Quindi voi lo sapete, non dovevo ripeterlo. Comunque, noi ogni tanto torniamo a casa, in quei casi ovviamente studiamo da soli a casa in uno stanzino, piangendo. Quindi poi quando sì. Torniamo a Torino abbiamo piacere ovviamente di avere un po' di vita sociale e andare a studiare in aula studio. Però capisco perfettamente che studiare tutti i giorni in aula studio magari possa essere veramente un...
1: Vabbè, ma allora...
2: No, però cioè, io sono una persona che va tutti i giorni in aula studio,
1: okay.
2: e tendenzialmente ci vado per conto mio. Quindi utilizzo l'aula per studiare come se fosse una biblioteca. E ok,
1: okay.
2: Quello che volevo dire io è che andare, diciamo, tutti i giorni dalla mattina alla sera non determina la tua produttività.
0: Certo.
2: Cioè, magari tu ti senti produttivo, però sei pieno di distrazioni, fai tantissime pause. Insomma, secondo me lo studio focalizzato può essere più incentrato da solo.
1: Diciamo che io personalmente trovo soltanto che sicuramente studiare con gente ti... Ho detto molte parole che mi vengono in mente, vabbè. Può aiutare, ecco, a ammorbidire un po' la sessione. Specialmente per lunghe sessioni di studio, comunque, dove secondo me anche magari uno a casa, se non ha la freddezza di dire ok, no, oggi passo, oppure oggi studio un po' meno, comunque la giornata più o meno te la fai. Secondo me fare la giornata in compagnia è vero che magari non ti rende una persona che studia meglio, però ti rende la cosa un pelo più sostenibile.
0: Io...
1: E quindi potenzialmente ti può rendere sul lungo termine un pelo più efficiente. Scusa,
0: ma io poi ho da fare una considerazione sul fatto che Dario diceva gruppi, quindi lui usa l'aula da solo, invece in gruppo effettivamente si perde più tempo. Più è grande il gruppo, secondo me più si perde tempo, perché poi per aspettare
1: voglia,
0: tutti,
1: sì, assolutamente.
0: E andiamo a pranzo, però quello deve ancora fare 5 minuti, però quello, però poi non ha finito di mangiare, vuole prendere il caffè. Io trovo, mi trovo d'accordo,
1: odio
0: sul
1: tutti,
0: fatto,
1: odio tutti,
0: che i gruppi grandi effettivamente siano un po' meno efficienti in aula studio. Ma infatti quello che dico io è, a volte in realtà gruppi piccoli, cioè magari anche non necessariamente da solo, uno, due amici, secondo me c'è quel giusto ti guardo, quindi sei obbligato a performare e studiare, che a me aiuta ogni tanto. Ogni tanto mi aiuta anche a essere da soli, però comprendo la cosa dei gruppi grandi.
2: Però cioè, vorrei fare una precisazione, io non demonizzo i gruppi, cioè demonizzo lo studiare materie diverse e essere insieme, cioè nel senso, io l'altro giorno ero all'Auletti, stavo studiando e in un'aula, cioè un'aula è stata monopolizzata da dei ragazzi che stavano studiando per lo stesso esame, e quello lì secondo me è stato super produttivo per loro, perché comunque io li vedevo, erano almeno una quindicina, forse un po' meno, comunque erano in tre gruppetti che parlavano, si chiedevano, facevano penso prove d'esame eccetera, e quello lì secondo me è un'ottima esperienza, anzi la consiglio. Quello che volevo dire io più che altro era, se sei in aula studio con altre persone, state facendo cose diverse, può essere controproducente.
0: Capisco. Soprattutto se dipende da persona a persona. Ci sono persone che riescono a essere super focused a priori,
1: però non è banale.
0: Però
1: non è banale.
0: Ha ragione, cioè ci sono delle persone che vanno dalla mattina alla sera, però producono veramente.
1: E comunque prima
0: poco.
1: Quando tu fai no, ma voi studiate nella studio, cioè, tu hai risposto mese, io tra denti ho detto no, punte mese, io vorrei un punte mese. Non l'ha capito nessuno, vero?
0: No.
1: Ok, vabbè. Non fa niente, direi possiamo passare alla prossima canzone della giornata, e questo oggi vi porto Ma quale idea di Pino D'Angiò. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Ma quale idea di Pino Danjò.
1: Esatto.
0: E adesso continuiamo con le nostre unpopular opinion. Ma Lorenzo, non hai parlato abbastanza.
1: No, tocca a me. La mia unpopular opinion in realtà è strettamente legata a quella che è la mia esperienza personale. Però io, raga, vi dirò una roba. E sto, secondo me, per infrangere qualche cuoricino. Allora, tutti quanti di solito dicono che gli esami più difficili del primo anno, da quanto è la mia modesta esperienza da studente ad ingegneria, sono fisica 1, analisi 1 e chimica. Ora, fisica 1 totalmente d'accordo, secondo me è uno degli esami più difficili da triennale tutta. Analisi 1 ci sta,
0: posso
1: capire, secondo me il fatto naturalmente che è il primo grande scoglio, quindi e poi c'è molta propedeutica per gli esami successivi, quindi
0: però io
1: sta.
0: Penso tante volte, cavolo, noi abbiamo fatto la maturità farlocca, però per i ragazzi, soprattutto lo scientifico, che hanno fatto la maturità, boh, cioè è uno studio di funzione, l'avete fatto la maturità, lo fate adesso, non è passato neanche così tanto tempo, quindi non sono completamente d'accordo.
1: Però
0: dipende dal background.
1: Il punto, secondo me, è chimica. Ora, chimica, raga, io quando sono entrato al Politecnico leggevo i gruppi, la gente ne parlava, manco fosse sto esame, veramente, che era tipo la cosa più complessa della Terra. Ora, sono d'accordo con tutti voi all'ascolto, chimica fa schifo. Lo pensano tutti, cioè nel senso, inesorabilmente è un'opinione, questa è l'opinione meno unpopular che potessi dare. In realtà la chimica è interessante, non è male, è bella, però raga, è bella la chimica, giuro, la chimica è bella, giuro, veramente, però il problema qual è? Il problema è che io trovo che fondamentalmente chimica è tanto memoria, ok? Specialmente nomenclatura, la nomenclatura tende ad essere un pochettino greve.
0: Vabbè, diciamo che da ingegnere informatico probabilmente volevi non farla.
1: Ma no, ma la facevo volentieri, perché a me chimica piaceva, non ironicamente. Però la nomenclatura, ci sono più eccezioni che regole, quindi a quel punto di tipo, ma chi l'ha pensata sta roba? E quindi, giusto, detto ciò, però la mia popular opinion qual è? Che chimica è sopravvalutata. Raga, chimica non è così difficile, secondo me. Non è troppissima roba da studiare. Gli esercizi sono molto meccanici. E alla fin dei conti, uno di quei esami che, secondo me, la cui unica difficoltà è di essere realisticamente uno dei primi approcci agli esami al Politecnico. Perché se fosse un po' più avanti nella carriera accademica delle persone, probabilmente, non lo so, si riuscirebbe a prendere un bel voto facilmente.
0: Sì,
1: secondo me.
0: Comprendo questa cosa. Disclaimer: chimica è uno di quegli esami che non è fatto a livello politecnico, ma a livello del singolo professore, quindi ci sta che magari...
1: Ok, non la sapevo,
0: nel senso,
1: questa cosa.
0: Nei nostri gruppi si parlava, diciamo, male anche del nostro esame di fisica con il nostro professore, ma in realtà, quindi... con quel professore lì abbiamo questa unpopular opinion, perché io e Lorenzo eravamo nello stesso scaglione, tra l'altro.
1: Confermo.
0: Però obiettivamente magari ci sono altri professori, altri esami, quindi, che noi non abbiamo provato, di cui la difficoltà è esponenzialmente maggiore.
1: Io volevo,
0: sono molto per il politically correct.
1: Io volevo un'opinione da parte di Dario.
2: Io sono d'accordo con te sul fatto che chimica non sia così complessa,
1: okay.
2: E che non sia l'esame peggiore, diciamo, del primo anno. Però comprendo anche il fatto che dipende un po' dall'indole degli studenti, e spesso mi capita comunque di incontrare amici, colleghi, e riconoscere che magari chimica è proprio il loro tallone d'Achille, così come magari per altre persone può essere informatica. Quindi secondo me
0: questa è un unpopular opinion, ancora più unpopular. Ma informatica era proprio una cavolata al
1: no,
0: primo
1: raga,
0: anno.
1: Io non, qua sembra proprio di fare shaming a questo punto, perché poi giustamente io studio informatica, ma io, cioè, veramente, soprattutto avevo amici che hanno fatto veramente il tecnico con me, tecnico informatico con me, ed erano stati brutalmente bocciati. Vabbè, poi c'erano tanti motivi e ansie, non voglio veramente fare shaming, però a me mi sembrava incredibile, perché l'esame di informatica è un esame veramente, veramente, diciamo, compilativo al massimo, io trovo.
2: Ma sì, ma infatti sono d'accordo con te, ed è questo che mi fa arrivare alla conclusione che comunque dipende dalle caratteristiche delle persone, degli
1: vabbè,
2: studenti.
1: Vabbè, diciamo che tu non ti sbilanci, dai, su, via.
0: No, vabbè, però
1: ci sta, lo capisco.
0: Ecco, forse ha più senso l'unpopular opinion di informatica, perché informatica è uno di quegli esami a livello di tutto il Politecnico, quindi uguali per tutti gli scaglioni.
1: Ma il punto è che secondo me, sinceramente, appunto, informatica non era così greve. Cioè, ripeto, informatica io forse te lo classifico come esame più semplice di tutta la triennale. Io penso di rientrare magari in una demografica specifica, però.
0: Grandi sfide. Non volevo dirlo.
1: No,
0: però
1: il mio grandi sfide era
2: lì,
1: difficile.
2: Lì dipende, esatto, lì sono tanti.
0: Lo so, però, cioè, nel senso, ho avuto crediti liberi che, ok, richiedevano un po' meno studio di informatica. Mettiamola così.
1: Not my case, sorry.
0: Ma detto da una persona che non aveva mai approcciato comunque l'informatica prima, cioè io la prima volta che ho scaricato Python in vita mia, che ho programmato una riga di codice, è stato durante informatica, e vi devo dire che l'ho trovata quasi disarmante
1: dalla semplicità. Vabbè, ma perché poi lì c'è un altro opinione che però qui eviterò di approfondire troppo, perché comunque non so quante persone all'ascolto possono essere interessate al topic, ma il fatto è che secondo me informatica, farla con Python al primo anno, è una stupidaggine senza senso. Cioè,
2: no,
1: un tempo...
2: No. Taglia, passiamo alla prossima canzone.
1: Un tempo si faceva C e insomma era molto più senso.
0: Ma C
2: retrogato.
0: Non è spendibile.
1: Come C non è spendibile? C
0: non è spendibile
1: tutto.
0: Per tutti. Ok, per te informatico.
1: Ma non è vero, ma tu non sai con Python, non sai qual è la differenza tra, non lo so, una stringa, un carattere, un numero. Tutta la stessa cosa.
0: Però pensa a un ingegnere che non dovrà
1: va bene. Ok,
2: ci sta, dai, è la tua opinione. La mia opinione non la proviamo sbagliata.
0: Questa forse era l'opinione più unpopular che ha dato Lorenzo.
1: Va bene, fate Assembler, maledetti. Allora, andiamo ad ascoltare insieme una canzone particolare. Che andiamo ad ascoltare insieme Ladro estivo d'estate, no, di Tony Tumilli. E allora, Dario ha scritto: contestualizzate il trash. Io non credo che sia trash questa traccia. Io credo molto nelle parole del mio amico Tonino, perché io sono afferente al Pathos Literich, che da poco appunto ha droppato questo nuovo album, e io ve la dedico e ci andiamo a godere insieme questa traccia. Quindi
2: wait, non mi sembra il caso. Dovrò infrangere i tuoi sogni.
1: Ma dai, che noi
2: prima o poi lo porteremo, chi lo sa. Prima
0: è
2: poi
0: il sogno di Lorenzo da più di un anno.
1: Sì.
0: Come puoi fargli questo?
1: Siamo troppo censurabili in questo posto. Va bene, ragazzi, aprirò la mia radio con Blackjack e Donne di Lusso. Vabbè, dai, non è un problema.
2: Andiamo ad ascoltare End of Beginning di Joe.
1: A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato End of Beginning di Joe.
1: Yes,
0: e volevo dire proprio come questo replacement sia stato proprio un replacement on point.
2: Quasi voluto, quasi pensato.
0: No, ma poi da quello che doveva ammettere, ha proprio uguale il genere, uguale.
3: Sì, preciso, preciso. Comunque la mia delusione è incommensurabile, il mio giorno è rovinato. Quindi siete delle persone veramente cattive che non mi fate esprimere al pieno delle mie funzionalità.
2: Ha un popular opinion su Tony Tumilli, vuoi darcela?
3: Secondo me è soltanto molto incompreso, però meriterebbe molto di più. Tra l'altro tu, Dario, hai detto che avevi ancora un unpopular opinion da raccontare quest'oggi.
2: Sì, oggi sono cattivissimo, sono pieno di opinioni contrastanti.
3: Oggi sono pieno di opinioni. Ok.
2: Allora, la mia unpopular opinion, penso l'ultima di questa giornata, riguarda le lezioni in presenza. Anche questa dipende dai corsi, dalle persone, eccetera, da altre mille altre cose. Tuttavia, la mia opinione è che la maggior parte delle volte non è utile.
3: Giusto, sono inutili le lezioni, sono inutili tutte.
0: Sono inutili.
2: No.
3: Sì, dai, io per la mia esperienza personale vi dico, raga, un 80% delle lezioni che ho fatto sono inutili. E per questo motivo ho smesso di andare a lezione oramai 2 anni fa. E già.
0: Sei troppo controverso in questa puntata.
3: Sono pazzo, sono fuori di testa, ma diverso da loro. No, comunque.
2: Più che altro il mio corso si divide in lezioni estremamente utili che dovrebbero essere... tre volte, dovrebbero avere un peso maggiore di almeno 3 volte.
3: Okay.
2: E altre lezioni che personalmente sono bypassabili, puoi fare benissimo a casa col materiale.
0: Sì,
2: anzi, faresti anche meglio.
0: Diciamo che a me la divisione più triennale magistrale, in magistrale si sono rivelate più utili del previsto, soprattutto perché effettivamente ti davano informazioni che poi ti sarebbero servite magari nei laboratori, negli esami, nel mondo del lavoro anche solo. Invece per la triennale era molta discrezione del singolo l'utilità.
3: Ma che
0: della
3: poi
0: lezione.
3: Io capisco anche il docente che giustamente non vede nessuno in classe, è difficile fare lezione senza nessuno in classe, quindi secondo me l'idea di andare a lezione è più, diciamo, di collettivamente in qualche modo aiutare il professore a farti produrre effettivamente un materiale di qualità superiore, perché io immagino che dare lezione ad una classe vuota o semi vuota sia diverso da dare ad una classe gremita di persone che magari ti fanno anche delle richieste con degli spunti interessanti. Quindi
0: dopo il Covid non si interagisce più.
3: Esatto. E tra l'altro, appunto, dopo il Covid sono successe tante cose, tra cui noi siamo arrivati ad Onde Quadre, e infatti potete ascoltarci su non solo Poli, su Spotify, oppure al sito web ufficiale che è ondequadre.polito.it.
0: Ti ricordi che differenza c'è?
3: Sì, in una ci sono le canzoni, nell'altra no, però c'è la playlist su Spotify, quindi sapevatelo. Poi continuano ad andare avanti con le trivelle.
0: Però potete anche guardarci,
3: siamo
0: non solo
3: se proprio viva, cioè non è che siamo proprio nel nostro prime ultimamente,
0: no,
3: però
0: vabbè, però ogni tanto
3: boh,
0: ci
3: raga,
0: siamo.
3: Sessione, siamo scesi più o meno tutti, quindi ci sta.
0: Vabbè, magari
3: succede.
0: Adesso
3: Dario, come hai mangiato giù?
2: Questo mi sembra più un altro stereotipo del perché sono siciliano, me l'hai chiesto, giusto?
3: Ma no, anche io che sono pugliese, raga, ho mangiato un sacco, buono mangiare.
2: Vabbè, sempre del sud, sempre.
3: Quindi non hai mangiato?
2: No, certo, ovviamente ho mangiato.
3: E allora forse nello stereotipo c'è un fondo di verità.
2: Sempre, quello sempre.
3: Comunque
0: io ho mangiato normale, ma anche solo perché sei tornato a casa, quindi avevi qualcuno che ti preparava. Vabbè, ci salutiamo.
3: Ciao.
0: Ci vediamo al prossimo episodio.
3: Ciao.
0: Ciao a tutti.
4: ondequadre.polito.it ondequadre.polito.it.
5: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
6: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
5: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
6: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
5: raccontato con passione.

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'indomani la mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì.

0: s'affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indomani mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprir l'America.

5 o'clock in the morning.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Non sta. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: they're really all these guys here.
1: Oh,
0: Howdy, Jen. How's it going?

0: tondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.